0: sarà un epatoma.
1: Ne compà?
0: Sì.
1: Ma sta cura ma giova?
0: Che dicite? Che la ingrassa era in forza? Cummarevole vita fa forza. Casi no, piglia sotto Raul.

0: Dicevamo. C'è vurria per farmi dormire, tiri tappete l'ariu lì, che la cura che fece mamma, tiri tappete l'ariu là.
1: C'è vurria per farmi dormire, tiri tappete l'ariu lì, che la cura che fece mamma, tiri tappete l'ariu là.
0: E certamente ci vuole che la cura che faccia.
2: Ahí vamos.
3: Al principio esta banda se iban a llamar Los Locos.